0: bundel bara wagare wenjer ba akolen dalai idale re godol gare nyamara marala bundel bara wagare wenjer ba akolen dal
1: dal ma mare di pon to jingol to jis kolongol eyo un ma kamai